0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 5:03.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Parma.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: E ciao,

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: più.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
8: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
7: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
7: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
7: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla A4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Biandrate Vicolungo in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente si viaggia a rilento sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Bruere e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0145. Segnato 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Settembre con due settimane e inizia l'appuntamento di un'ora su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1 è in onda con
0: i pomponi. Buongiorno, buon venerdì. Allora, c'è una buona notizia: Fedez torna a casa. Dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, tra poco vi diremo cosa è successo e come sta, no? Il suo stato di salute. A proposito, parleremo anche di Gerardina Trovato, con un video shock ha raccontato che deve operarsi d'urgenza, costretta a rinviare il tour, e poi chiede di dire una preghiera per lei. Parleremo delle nuove banconote, i nuovi euro che si rifanno il look, saranno naturalmente delle immagini storiche di personaggi storici che vivranno poi sulle nuove banconote dell'euro. E poi parleremo anche dei frutti dell'estate, come per esempio l'albicocche è il frutto d'oro dell'estate perché protegge pelle, occhi e capelli. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: La tua

0: Suona alla grande la nuova di Chaka Khan con Snoop Dogg e arriva anche una bella notizia: Fedez è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, dall'ospedale Humanitas di Rozzano nell'Interland milanese, dove era stato ricoverato in gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento. Quindi questa è una buona notizia. Ripeto, Fedez è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri ed è tornato a casa.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Sara Toscano con Atlantide, un'altra bellissima canzone. Allora, con un video Gerardina Trovato ha annunciato lo stop al suo tour estivo. Si vede appunto l'artista commossa, che ha pubblicato sui canali social e ha spiegato di doversi sottoporre a un'operazione d'urgenza alla gola che la costringerà a un periodo di fermo. Il messaggio arriva in un momento che doveva essere di grande gioia per il suo ritorno sulle scene. Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in tour in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi, ha spiegato l'artista nel video, e purtroppo invece dovrà fermarsi per questo intervento alla gola.

0: E arriva anche la scelta musicale della Lella al 347 049 3131. Buongiorno Lella.
1: Buongiorno, buongiorno cuoricino bello. Oggi ci ascoltiamo una canzone.
0: Quale?
1: Romanticissima, che ti piace tanto. Mille giorni di te, di me, di Claudio Baglioni.
0: Bellissima.
1: Io ti auguro una bella giornata. Oggi almeno qui si sta bene, c'è un bel venticello fresco. E io ti bacio, ti abbraccio e come sempre ti aspetto lunedì. Davide del mio cuore, buon weekend.
0: Ciao Lella, un bacione enorme, buon weekend. E arriva Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me per la nostra Lella, che saluto con un bacione grandissimo. Buon weekend. Allora adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Segnaliamo un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso quello sud in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 46 nel comune di Gozzano e sulla provinciale 148 nel comune di Pombia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Allora, sono stati individuati tra le oltre 1200 proposte come duet con i due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo: da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli, da una parte il genio di singole persone che ha permesso di rendere il vecchio continente la culla del sapere, dall'altra la natura delicata insieme selvaggia che porta con sé una libertà senza confini e una costante necessità di cura. Questi due temi che saranno stampati e impressi nella nuovissima serie di banconote euro emesse a partire dalla fine del 2026. Quindi diciamo che l'euro si rifà il look e a fine di quest'anno arriveranno poi in circolazione appunto le nuove banconote, i nuovi euro.

Allora, esiste uno studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 che rivela un crollo delle conversazioni, cioè per esempio ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app e con lo smartphone. Ecco, ma questo non spiega tutto, no? C'è sempre meno voglia di comunicare e questo studio rivela che stiamo parlando sempre meno. Ogni anno perdiamo 338 parole al giorno e forse anche un pezzo di noi, perché il piacere di conversare con le persone naturalmente si allontana. L'idea invece di comunicare con gli smartphone è molto più attuale. Dunque si parla meno, si comunica forse nella stessa maniera, però in realtà le parole sono fondamentali, sono importanti, no? Il contatto umano con le persone sta diminuendo sempre di più e stiamo parlando di 338 parole in meno al giorno.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fresh con Introvabile. Allora, molti tagliaunici si chiedono come sarà il weekend a livello meteorologico. Allora, è prevista un po' di pioggia domani, anche forse domenica, ma poi dalla prossima settimana, ragazzi, prepariamoci di nuovo a temperature oltre i 34 gradi, 35 gradi, insomma, da mercoledì torneranno ad aumentare anche le minime e allora godiamoci questo fresco weekend, perché poi, ripeto, tornerà il caldo. E con questo io vi saluto, vi auguro una splendida mattinata, ci risentiremo dalle 14 alle 15 per altre notizie di gossip e non solo. A dopo.
2: Radio Italia 1.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD. AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: sugli uragani.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. In questa

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
3: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Riferimento alla dichiarazione di Trump, secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
2: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di voler si dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i Pomponi. Buon pomeriggio, un'ora insieme per raccontare davvero tante notizie di gossip e non solo. Allora, si parlerà tra poco di Fedez che torna a casa dopo 3 giorni di ricovero in ospedale. Si parla anche di esodo estivo, visto che davvero mancano poche ore alla partenza degli italiani per le proprie vacanze. E poi naturalmente torneremo a parlare di coppie VIP in crisi, qualcuno si è già lasciato. Insomma, tutto questo insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Dunque davvero manca poco al grande esodo, l'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente, eh? E dunque naturalmente gli italiani avranno modo di confrontarsi con il traffico della stagione estiva del grande esodo. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben pensate 27 milioni i veicoli sulle strade, ecco, che naturalmente porteranno un sacco di persone a viaggiare e a trovare naturalmente incolonnamenti. Allora, Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto nel pomeriggio di quest'oggi, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani anche congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono da grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, e quindi ci vorrà sicuramente molta pazienza per quanto riguarda naturalmente la viabilità. Quindi occorre sicuramente avere pazienza, e quindi questo per dare poi la possibilità a tutti quanti di poter viaggiare in maniera un po' più tranquilla. Allora, se non sbaglio, abbiamo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità nelle prossime ore, quindi continuate ad ascoltare Radio Italia 1, perché sicuramente avranno anche aggiornamenti su chi naturalmente inizierà ad andare verso le località di mare.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Prepariamoci alla quarta ondata di calore dell'estate 2026, perché quella che stiamo vivendo in queste ore è l'illusione di una tregua. In seguito alla terza ondata di caldo africano sta per svanire, perché dopo il passaggio instabile più fresco previsto nel corso del fine settimana, l'Italia e gran parte del continente europeo si preparano ad affrontare un nuovo ritorno dell'anticiclone africano. Si tratterà della quarta ondata di calore, una fiammata subtropicale che si preannuncia duratura e potenzialmente da record, sebbene sia ancora difficile scendere nei minimi dettagli. Quindi da mercoledì 29 luglio e almeno per 10 giorni le temperature torneranno ad essere roventi, addirittura in alcune zone arriveranno anche a superare i 38 gradi.
1: Radio Italia 1.

0: Quindi avete capito, prepariamoci a questa bolla rovente con picchi attesi nella prima decade di agosto, addirittura ripeto arriveremo a temperature che supereranno in alcune zone i 38 gradi. Anche al nord Italia avremo temperature altissime intorno ai 35-38 gradi e anche le minime torneranno a salire.
1: Radio Italia 1.

0: Nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
1: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

Next. Allora, buone notizie. Dopo 3 giorni trascorsi in ospedale, Fedez ha lasciato l'Humanitas di Lozzano ed è rientrato nella sua abitazione. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia a seguito di un episodio di sanguinamento, ma gli ultimi controlli effettuati nella struttura dell'Interland milanese hanno dato esiti rassicuranti, permettendo ai medici di autorizzare le dimissioni nella serata di giovedì 23 luglio. Il nuovo problema di salute è arrivato a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio dell'artista Edoardo Lupo, avuto con la sua compagna Giulia Onegger. Ma la buona notizia è che è finalmente tornato a casa e noi siamo davvero molto contenti. Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, come avete sentito, le previsioni meteo danno una tregua per questo weekend. Forse già sabato qualche pioggerellina rinfrescherà, poi domenica è prevista pioggia, credo nel pomeriggio, perché qua le situazioni meteorologiche cambiano di continuo, no? Alcune previsioni davano pioggia sia sabato che domenica, adesso poi vedremo sicuramente domani, però le temperature, quelle comunque, sono gradevoli, per poi dalla prossima settimana, da mercoledì, ritornare di nuovo pian pianino a temperature decisamente più alte. Insomma, si ritornerà di nuovo in quella che è stata definita una bolla di calore. Io vi auguro uno splendido fine settimana, ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi voglio bene, buon weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano. Ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero.

0: recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari, e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne, che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorvara, buon venerdì 24 luglio, le 15.08, sono pronta, prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime tre ore di diretta con Socializzando con la Simo, fino alle ore 18 poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Oggi ho i colleghi che mi fanno gli scherzi da dietro il vetro, ma come siete belli, simpatici, venite un po' voi qua al microfono. Ah no, siete già stati, scusate, avete ragione. Anche quest'oggi news sui nostri viponi, i vostri messaggi ovviamente audio e messaggi scritti e tanta bella musica come quella che sta arrivando adesso, perché arriva Achille Lauro con la sua La Città degli Angeli.

0: Chawa.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare.
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.
6: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Giselle Codimans, Midi Pile, la nostra richiesta di oggi, la prima richiesta di oggi, richiesta da Marco di Rossa al numero preziosissimo di Radio Italia 1, il 347-049-3131. Grazie Marco, tra l'altro sei veramente in perfetto ritmo a ritmo, perché il venerdì escono i nuovi singoli, questo è uno dei nuovi singoli, ce l'abbiamo anche noi, quindi lo potete richiedere al 347-049-3131. Tra poco di chi parleremo? Ve lo dico, parliamo di Fedez, che sta un po' meglio, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

Vince Gabbani con la sua Summer Funk. Allora, voglio ricordarvi che alle 16.30 avremo in collegamento telefonico Giorgio Risi, che ci parlerà del suo ultimo brano e anche del suo ultimo album, che adesso tra l'altro andremo anche ad ascoltare perché l'avete richiesto con le sue memorie. Quindi se avete anche delle domande da fare, delle curiosità, lo potete fare al 347 049 3131. Allora ce lo andiamo ad ascoltare con questo singolo molto molto spirituale, molto molto particolare.

0: Biagio Antonacci con la sua You and Me. Allora, Fedez torna a casa. Finalmente in questi giorni abbiamo seguito tutto quello che gli è capitato. Non è stato bene, è stato ricoverato, sempre per quei problemi allo stomaco. Era già stato operato tanto tempo fa. Comunque nella serata del 20 di luglio era arrivato appunto in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano. È stato poi dimesso nel pomeriggio del 23. Quindi siamo molto molto felici. Ieri pomeriggio è tornato a casa. Siamo molto felici di vederlo anche star meglio, perché indipendentemente comunque se piace o non piace, è sempre una persona che è stata male, è un vippone, un artistone. Noi socializzando con la Simo ci facciamo gli affari degli altri sui social, quindi è bello vedere quando si pubblica che si sta bene e non quando si sta male, ok? Quindi siamo molto contenti, anche perché è nato da poco il suo piccolino, e quindi è bello che comunque lui possa andare a casa ad abbracciarlo anche e ad abbracciare la sua mogliettina. Quindi grande Fedez, anche questa volta ce l'hai fatta, grande.
1: La tua musica.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Arisa con la sua rugiada richiesta qui al 347-049-3131 dei nostri Radio Italia Unici, che stanno andando a fare un bel weekendone, una bella gita fuori porta, ma molti sono già in vacanza. Infatti ce lo state scrivendo: Simo, ti stiamo ascoltando dall'app al mare, in montagna. Ovviamente se siete fuori Piemonte vi consiglio di scaricare l'app, che è semplice, facile, gratuita, poi semplicissima appunto da installare per ascoltarci dai vostri dispositivi mobili. Quindi un salutone a tutti coloro che sono in vacanza, ma ahimè dai, facciamo un salutone anche a tutti coloro che invece stanno ancora lavorando e hanno in sottofondo Radio Italia 1, quindi nei loro negozi, nelle loro attività, nelle loro aziende, ma anche chi è in macchina in questo momento perché magari è uscito dall'ufficio, stanno andando a fare commissioni. Grazie ovviamente per esserci. Parliamo di Festival di Sanremo, perché c'è una serata speciale, viene presentato questo Italia 2027, è un grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa. È un evento che è stato presentato a Verona dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, dal vicepresidente del consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, e tantissime altre persone hanno presentato questo bellissimo evento. Una serata dove parteciperà il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2027, il vincitore della serata di venerdì 19 febbraio, che è la serata dedicata all'Eurovision quest'anno, quindi abbiamo questa novità, e poi il vincitore della categoria di Sanremo Giovani, che parteciperà poi proprio al festival. Quindi siamo molto molto contenti, sempre tanta musica. De Martino è pronto, sta ascoltando le canzoni, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain con la sua Effetto Michelangelo. Quasi terminata la prima ora di diretta in compagnia della Simo. Saremo insieme fino alle ore 18 socializzando con la Simo. Andiamo a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi, dei nostri artistoni, per vedere che cosa combinano da un giorno all'altro. Anche tra poco tante notizie, ma anche notizie dalle sul territorio. Vi ricordo alle 16:30 in collegamento con Giorgio Risi, che ci racconterà l'ultimo suo album Confini. Ascolteremo anche il suo singolo che è già qui in rotazione, Memorie. Allora ci vediamo tra pochissimo, anzi ci riascoltiamo tra pochissimo, e ci possiamo vedere anche su Facebook, quello sicuramente.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per

0: bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati, innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: E Samuel con Mare Nero ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo di questo venerdì 24 luglio alle 16.08. Sono tanti i nostri radiotelegiornali unici che stanno partendo e che ci stanno mandando i messaggi. Ciao Simo, noi andiamo al mare, grazie. Ciao Simo, domani ho un matrimonio. Aia, 25 luglio, farà un po' caldino, però visto le previsioni del weekend, un po' di pioggia, forse si abbassano lievemente le temperature, ma non è ancora finito il gran caldo, ragazzi, assolutamente no. Ne avremo ancora per un po', perché la prossima settimana farà di nuovo abbastanza calduccio. Vabbè, noi ci siamo, vi terremo compagnia, quindi musica a palla che fa bene, rinfresca la musica alta, però no, musica alta dipende da dove sei, e mi raccomando, piuttosto mettiti le cuffiettine e ascolta Radio Italia 1. Tra poco parleremo del Festival di Sanremo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: con la sua camera. Allora, Stefano De Martino, e lo vediamo sui suoi social con le cuffie in testa, e quindi tutti abbiamo immaginato e pensato forse starà già ascoltando i brani del Festival di Sanremo 2027. Assolutamente sì, secondo noi lancia questo primo sasso sui social, cuffie, apre il cantiere sanremese ufficialmente, cuffie tra l'altro devo dire anche di gran classe, di stile, di una bella marca, non lo posso dire, però che veramente insomma fanno uscire un suono molto pulito e molto molto bello. Quindi se la canzone è bella ragazzi, beh, non c'è cuffia che tenga, però in questo momento ci stiamo tutti chiedendo quali canzoni starà ascoltando, chi avrà mandato le canzoni per Sanremo. Abbiamo già un po' capito, forse potrebbe essere Anna, una delle ragazze super giovani che ci tiene tantissimo anche a finire l'Eurovision. Elodie aveva fatto capire qualcosa, Achille Lauro, beh Achille Lauro non crediamo, però puntiamo molto sui giovani sicuramente. Poi come abbiamo detto in questi giorni, amando lui la musica anche melodica e neomelodica, potrebbe anche in qualche modo, esatto, mettere qualche pedina molto molto molto importante appunto sul genere melodico o neomelodico. Sicuramente la musica italiana con la struttura classica della musica italiana non esiste più da tanto tempo, però potrebbe ritornare magari in questo Festival di Sanremo 2027. Tra pochissimo andremo a parlare proprio di musica con Giorgio Risi qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Samurai Jay con la sua Flamenco Paranoia, richiesta al 347-049-3131. Voglio salutare tutti i Radio Italia Unici che già da questa mattina hanno scritto appunto il numero prezzato di Radio Italia 1 di aver visto il video di ieri sui social di Geraldine Trovato. Ne parliamo sicuramente dopo, nella terza ora. Effettivamente tantissimi commenti per lei. Geraldine in questo momento non sta bene, aveva ripreso con la sua band il live che aveva lasciato pure tempo fa perché non stava bene, ma adesso proprio deve essere operata, quindi c'è proprio una richiesta di anche di aiuto morale per stare vicini. Noi ti siamo vicino, cara Geraldine Trovato, e tra poco parleremo appunto di tutto quello che hai detto sui social nel tuo video.
1: Radio Italia 1.

0: Duval Ocean House ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radiotalunici, ci vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo il nostro muoversi in Piemonte e poi torniamo in diretta qui per il nostro collegamento con l'ospite, con il nostro Giorgio Risi, fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per un veicolo in panne il traforo del Monte Bianco risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Ne conseguono code in entrambi i sensi di marcia, attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta per un incidente, invitiamo alla prudenza tra Volpiano e Torino verso quest'ultima. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: spero di aver fatto cosa gradita facendovi ascoltare questo brano, che poi tra l'altro è un brano freschissimo, perché danno l'ultimo singolo di Edoardo Bennato con Ogni Settimana. E so che il nostro ospite, che tanto comunque abbiamo già detto in questi giorni di lui, abbiamo detto cose sui social, abbiamo detto in diretta, avremo un ospite speciale, il grande Giorgio Risi, col suo nuovo album, nuovo singolo, e molto amanti di Edoardo Bennato. Andiamo un po' a chiedergli se è vero. Ciao Giorgio, benvenuto su Radio Italia 1.
1: Ciao Simo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: È vero quello che stavo dicendo? Tu mi hai sentito nel fuori onda?
1: Certo che ti ho sentito, assolutamente sì. Io devo dire che Edoardo è stato colui che ha aperto un po', mi ha aperto un po' il mondo della musica, nel senso che io ricordo, credo nel 72, ascoltai I Buoni e Cattivi, che è stato il suo secondo album in realtà. E mi aprì veramente assolutamente la mente su qualche cosa che io non conoscevo, che era la musica d'autore italiana.
0: Che meraviglia.
1: E passava, era sempre passata attraverso Battisti, che ovviamente con tutto il rispetto, assolutamente dovuto a quell'artista. E Bennato faceva parte di questa nuova, diciamo, generazione di cantautori. Diciamo un pochino più impegnata politicamente, un pochino più all'avanguardia, e quindi mi comprarono i miei genitori una chitarra, io avevo circa 10 anni, giù di lì,
0: ecco,
1: con armonica, cazzù e tamburo.
0: Dai, veramente?
1: Le prime canzoni le ho proprio, tipo, Ma che bella città, è stata una delle prime canzoni che ho imparato.
0: Che bello, quindi ti abbiamo fatto un regalo gradito, mettere Edoardo Bennato.
1: Okay.
0: Giorgio, intanto grazie per essere con noi. Io sinceramente non saprei come presentare, perché Giorgio è tutto, cioè è un musicista, è un produttore, è un inventore, anche mi piace dire anche così, perché sei anche stato, hai inventato un sacco di cose meravigliose, del produzioni, hai fatto un sacco di cose, ma l'ultima è meravigliosa, un regalo pazzesco, è Nato Confini, un album spirituale, un album di elettronica, hai miscelato queste due cose insieme ed è venuto fuori un cadeau bellissimo. Giorgio, grazie intanto.
1: Beh, grazie a te per la presentazione, sei stata molto gentile.
0: È vero.
1: Io faccio, in realtà, insomma, ho un'età per cui ho avuto la fortuna e il privilegio di poter fare molte esperienze nella mia vita.
0: Tante.
1: Alcune più, diciamo così, un pochino più fortunate, altre meno fortunate, ma sempre costruttive tutte quante.
0: Bello.
1: Per cui è vero che ho fatto tante cose e quindi questo, insomma, sono molto felice.
0: Dopo ce le racconti, che dici? Dopo qualche cosina lo diciamo, va bene? Mi farebbe molto piacere. Però nel presente ti è venuta voglia di far nascere così, di dare vita a un album, ma bello, io te lo dico proprio, lo sai che ce lo dicevamo nel fuori onda, per chi suona, per chi è musicista, ha colto veramente tante sfumature molto importanti, sia a livello di testi, sia a livello anche di musica, quindi lascio a te la parola, Giorgio.
1: Ma guarda, io ti ringrazio, nel senso, io nasco come musicista in realtà, avevo una ventina d'anni, al di là della passione di Bennato, al di là di tutto, comunque ho preso un diploma di compositore melodista e ho fatto per anni, suonavo musica popolare folk celtica, per intenderci.
0: Dai.
1: E poi da lì è nata la passione per la musica in generale, con ovviamente delle declinazioni precise sull'elettronica, che mi è sempre piaciuta. Sto parlando della prima elettronica, dei Tangerine Dream, del Kraftwerk, anche lo stesso Battiato, non so come dire, della prima versione.
0: È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho aperto Confini, quando ho ascoltato l'album, mi hai riportato proprio al grande Battiato, te lo devo dire, mi hai fatto venire la pelle d'oca.
1: In realtà questo per me mi mette un po' in imbarazzo, non tanto per
0: prenditi tutti i complimenti.
1: È un grandissimissimo complimento, ma sai, voglio dire, in realtà ci rifacciamo tutti un po' a dei modelli, no? Che più che maestri li definirei incontri, no?
0: Sì,
1: alcuni li ho conosciuti attraverso le loro opere, altri attraverso la vita. Ho amato tantissimo Battiato, come De André, come De Gregori, come Puccini, perché hanno dimostrato che la canzone può essere anche un luogo di pensiero e non soltanto di intrattenimento. No? Allo stesso tempo sono debitore al cinema, alla letteratura e anche alla mia professione di pubblicitario.
0: Sì.
1: Per 40 anni che ho il privilegio di poter osservare le persone, i loro desideri, le loro contraddizioni, e valgono tanto quanto molte letture che ho fatto.
0: Certo.
1: Forse però il maestro più importante per me, in realtà, come dicevo prima, è stato il tempo. Il tempo ti costringe a perdere illusioni, ma in cambio ti regala profondità.
0: Sì.
1: E oggi non scrivo meglio di quando avevo 30 anni, scrivo con una consapevolezza diversa.
0: Sì, con una saggezza, no? Certo.
1: E non dall'ambizione di mostrare qualche cosa, ma semplicemente quello.
0: Confini è un album dedicato a chi, tra virgolette, anche se è brutto dire dedicato a chi, perché ovviamente quando si parla di musica, la musica può essere ascoltata da tutti, però mentre lo componevi, no? Con questo, con il tempo proprio, che non deve essere mai tiranno, apprezziamolo il tempo, adesso c'è una concezione del tempo molto quickly, molto veloce, molto troppo, no? A chi ti sei ispirato? Cioè dici, io scrivo questo album per chi, per che cosa, oltre che per te stesso, perché poi la musica è molto per se stessi.
1: Guarda, questo che ti dico può suonare molto presuntuoso, ma ti assicuro che non lo sono.
0: No, tranquillo.
1: Neanche vorrei sembrare. Però è un regalo che faccio un po' al prossimo, all'umanità. Mi sembra suona un po' grosso.
0: No, è bello
1: dire.
0: Invece.
1: Però,
0: ci piace.
1: Quella roba lì.
0: Ci piace.
1: Alcune, sì, perché alcune storie non possono essere raccontate in una sola canzone, no? Oggi siamo abituati ai singoli, ai brani che vivono da soli,
0: certo.
1: Ma ci sono delle idee che hanno bisogno di un percorso, di un tempo di maturazione, di una narrazione. Sì. E Confini non è una raccolta di canzone, è proprio un pensiero messo insieme, che è stato concepito sempre così dall'inizio, per persone come me, come noi, che abbiamo ancora, credo, la sensibilità di poter recepire determinati sentimenti, determinate emozioni. Oggi purtroppo, come dicevi tu giustamente prima, la premura, la fretta, il desiderio di arrivare, questa cecità che ci ha portato ad essere veramente credo uno dei punti più bassi dell'umanità negli ultimi 500 anni, no? E adesso non vorrei andare troppo in là.
0: No, però è vero, dico, quando in questo momento il tempo sembra essere un nemico, quando in realtà il tempo è sempre stato amico della natura, no? In ogni suo dal fiore alla pianta, cioè ogni momento è un tempo di crescita, non possiamo andare oltre quello noi umani, giusto? Un po', ecco.
1: È assolutamente così. Il tempo è una cosa, guarda, abbiamo perso completamente misura. E quando perdi misura del tempo, perdi un po' il senso delle cose.
0: Perdi la vita anche. Mi sottolineare anche questo. Che dici? Perdi la vita, perché la vita è tempo usato bene, e tempo è natura proprio. Il tempo è natura.
1: Beh sì, noi purtroppo abbiamo perso molto il contatto con la natura. Per fortuna le nuove generazioni ultimamente hanno ripreso un pochino
0: questo
1: senso dell'esistenza, perché noi comunque facciamo parte di un sistema, siamo animali, cioè non è che siamo estraniati da un mondo, non viviamo in un mondo.
0: Siamo universo.
1: Che ci dà l'ossigeno, certo. Che ci dà l'acqua, che ci dà tutti gli elementi che sono vitali, no, per noi. Quindi è importantissimo questo rapporto con la natura.
0: Però poi a un certo punto l'uomo ha voluto un po' anche manipolarlo questo tempo, ed è lì forse l'errore, mi permetto di dire, più grande, no? Perché manipolare il tempo è proprio un po' contro natura, Che dici?
1: Beh,
0: Giorgio?
1: Sì, dico che è assolutamente così, come dire, di inseguire il modello è quello del vincente, quello che deve comunque sopraffare su ogni cosa, quello che comunque riduce il tempo. La tecnologia è stata tra le altre cose assolutamente importante in tutto questo discorso, cioè questa abbreviazione di tempo, questa ottimizzazione di spazi, eccetera, eccetera, l'uomo l'ha assolutamente bruciata, cioè invece che usarla a proprio uso e potendo in qualche modo distendere la propria esistenza, ha fatto sì che diventasse un mega business, distruggendo totalmente il senso della vita, per quanto mi riguarda.
0: Lo vediamo? Lo vediamo, Giorgio, anche nella musica, no? Quando eravamo un po' più piccolini noi, i singoli duravano 5 minuti. Trovavi anche dei singoli di 6 minuti, parliamo dei Pink Floyd, parliamo di chissà che cosa, no? Di quali gruppi incredibili. Adesso c'è stato un momento, parlando così, visto che lavoriamo in radio, che un singolo non durava più di 2 minuti e 40. Cioè, velocissimo. È una canzone velocissima, no? Se ci pensi. E quindi è cambiato anche quello.
1: Ma è assolutamente così. Guarda, io sono un iscritto alla SES, ovviamente partecipo, insomma,
0: certo,
1: un po' di riunioni. E qualche tempo fa, ma sto parlando già di forse 2 o 3 anni fa, si parlava appunto proprio del cambio di struttura, parlava di intro che dovevano essere comunque non più lunghe di 10 secondi, il ritornello entro 30 secondi. Cioè è diventata matematica, noi stiamo pensando, che l'Istituto ha citato prima i Pink Floyd, tu prova a pensare se avessi obbligato loro un intro di 10 secondi, cioè bisogna venire che sono 10 minuti.
0: Esatto, era tutto intro.
1: Che certo ti fanno vivere, in realtà.
0: Vero.
1: La percezione della musica, dell'arte in generale, non può avere un tempo. La percezione dell'arte è assolutamente individuale, quindi il tempo non può essere misurato, cioè è assolutamente, tempo e arte è un ossimoro, cioè non esiste proprio.
0: Bellissimo, vede, io sarei a parlare con Giorgio per ore, ragazzi, perché io ho definito il tuo album un'opera, perché perché dall'inizio alla fine, no, tu metti le cuffie, l'ascolti senza cuffie come vuoi, però a parte l'essere rilassato, perché la tua voce è molto, rilassa anche molto, lo devo dire, l'ascolti ed è una voce molto rilassante, ma poi mi sembra veramente un'opera, no, cioè un brano dietro l'altro ha un senso, come dicevamo prima, no, è un cerchio, non è un qualcosa che rimane aperto, ed è molto molto bello, molto interessante. Forse la parte spirituale sta proprio anche lì, non soltanto nel testo ma anche un po' nella ricerca di questi suoni che tu hai usato, no?
1: Assolutamente sì, io devo ringraziare tra le altre cose Alessandro Ariasti, che mi ha dato una grandissima mano in questo progetto, nel senso che proprio sulla ricerca di suoni, sulle esecuzioni, sugli arrangiamenti, masterizzazioni, poi comunque è un'alchimia la musica, no? L'insieme di migliaia e migliaia di elementi e poi ti danno un prodotto finale che tutto sommato dovrebbe più o meno corrispondere a te stesso, no? Il fatto ti ringrazio di questa cosa che mi stai dicendo, perché diciamo così l'obiettivo finale era proprio quello di avere una sorta di opera che in qualche modo passasse, che fosse un vero viaggio, infatti
0: è un viaggio vero,
1: no? Un viaggio che può essere forse più che spirituale, forse esistenziale, perché la spiritualità, almeno come la intendo io, non coincide proprio con una confessione religiosa, un tentativo di interrogarsi su altre cose, quindi ti dico, per me io ritengo che sia più un viaggio esistenziale della mia esistenza, ma di esistenze comuni che insomma incontriamo per fortuna ancora oggi e abbiamo la possibilità e il privilegio di poter condividere, no? Quindi ti dico sì, questo concept, chiamiamolo così, nasce proprio perché viviamo in un'epoca che privilegia il frammento, e invece continua a avere fiducia nel racconto.
0: Bellissimo.
1: Il concept album chiede all'ascoltatore un gesto oggi quasi rivoluzionario, no? Chiede tempo e pensiero, che oggi è una roba importante.
0: Difficile,
1: sempre,
0: è difficile.
1: La differenza tra un romanzo e un aforisma, no? Esatto. Che uno sia meno bello o peggio di un altro, c'è proprio un respiro diverso nella percezione delle cose, no?
0: Allora io mi sono immaginato un tuo live, no? Dove appena entrano insieme gli amici, le persone che vogliono venire ad ascoltare, diciamo il pubblico, deve lasciare il cellulare, cioè proprio della serie o lo spegni o lo abbandoni,
1: e questo è il mio buon punto di partenza,
0: ecco, così
1: questo lo planiamo, va bene,
0: questo ci sta poi luci soffuse, non dico candele, ma insomma in questa ora ti prendi un'ora e stacchi completamente tutto e ti lasci solo rapire dalle tue emozioni, cioè delle emozioni che sorgeranno ascoltando l'amore piuttosto che la solitudine, le memorie che andremo ad ascoltare adesso, quindi creare proprio una sorta di musica terapia in questo momento che manca un pochetto, perché ormai la musica è tutta un po' villaggio turistico, mi permetti questo, no? Dove il cantante deve per forza far cantare, far ballare, lo vediamo anche nei live, c'è il balletto, c'è per forza la coreografia, non era così una volta, no? Ci si faceva rapire molto di più.
1: Guarda, io sono molto d'accordo con quello che tu stai dicendo.
0: Bene,
1: io
0: sono contenta.
1: Faccio oggi un po' fatica, ma per un fatto ovviamente generazionale, nonostante mi sforzi di ascoltare tantissime cose, vado a concerti anche tante volte contro voglia, ma perché è giusto avere un po' per il mestiere che faccio, insomma, fare il pubblicitario,
0: ovvio,
1: informarsi il più possibile, raccogliere più elementi possibili per conoscere, insomma, diciamo, gli ambiti nei quali ti muovi. Io faccio, non vorrei demonizzare perché sarebbe stupido e forse un po' ignorante da parte mia, certamente quello che manca oggi, ma non soltanto noi della nostra generazione, ma anche i giovani, è un po' l'aspetto emotivo, l'aspetto di un racconto profondo, di qualche cosa che ti lasci segno positivo o negativo, che ti lasci una traccia. Oggi per me la musica che passa è una musica che brucia, che si consuma, voglio dire, poi sappiamo benissimo quelli che sono i talent, c'è tutto quello che comunque poi il sistema discografico, televisivo, della comunicazione in generale ha portato, no? Quindi di conseguenza siamo un po' figli, ahimè, di tutta questa, chiamerei, non vorrei dire schifezza, perché è un po' forte, diciamo, di questa superficialità d'approccio.
0: Ecco, superficialità ci piace, vero? Perché è un po', ma come dicevamo prima, per ritornare al tempo, deve essere tutto veloce, deve essere tutto in quell'attimo divertente che non ti faccia pensare troppo, e di conseguenza c'è molto più consumo di quello che non di un album come Confini. Però fortunatamente ci sono tante persone che non sono musicisti, ma che ascoltano la bella musica, che amano e ameranno un album come il tuo, eh? Questo dobbiamo dirlo, non è che
1: Io lo spero, ti ringrazio, me lo auguro, perché non ho nessun tipo di velleità commerciale di nessun tipo, faccio per fortuna un altro mestiere.
0: Esatto, adesso lo diciamo.
1: Per la condivisione, certo, di un'idea, di un pensiero e di un'emozione, è sempre una roba per me molto importante.
0: Che bello. Senti, ma il tuo lavoro per quanto ti ha influenzato? Allora, Giorgio Risi, lo diciamo, una casa di produzione e post-produzione audio-video, da quanti anni? Più di, sarà una trentina, 25-30, che io ricordo.
1: Anche un po' di, allora, un po' di più. Faccio pubblicitario, in realtà sono 40 anni. Ho fatto 10 anni di comando testa, quest'anno fa 30 anni della Giorgio Risi come casa di produzione, e sai, comunque le due anime, da pubblicitario e da musicista, in qualche modo convivono, no? In realtà li considero due mondi completamente diversi, perché la pubblicità per me è un mestiere straordinario, ma ha un obiettivo preciso, che è comunicare, insomma, un brand, dialogare con le persone, è un lavoro fatto di strategia, metodo, obiettivi, mentre la musica invece è un luogo in cui non devi dimostrare nulla,
0: esatto,
1: non parti da un brief o da un target, non devi convincere nessuno. Per quanto mi riguarda, la musica nasce da una necessità interiore, la pubblicità cerca di ridurre la distanza tra un messaggio e chi lo riceve, in realtà la musica accetta che quella distanza rimanga e che ciascuna la attraversa a modo proprio.
0: Quindi diventi poi il cliente di te stesso, no, alla fine, perché poi non lavori più per gli altri.
1: Sono due linguaggi che io rispetto profondamente, ma che rispondono a esigenze completamente diverse. Uno parla al mercato, l'altro parla alla coscienza, all'anima, no?
0: E credo che sia cambiato anche quel mercato, vero? Parlavamo del cambiamento musica, no? Anche lì, certo.
1: È in totale metamorfosi, cioè in continua metamorfosi, poi ovviamente diciamo che la pubblicità è molto sensibile a tutte le nuove tendenze. Adesso l'AI ha di nuovo stravolto totalmente lo scenario della comunicazione.
0: Possiamo chiederti cosa ne pensi, perché ogni giorno noi ne parliamo, quindi mi piacerebbe sapere anche da te un tuo pensiero sull'intelligenza artificiale, quanto può aiutare e quanto non può aiutare.
1: Guarda, io trovo semplicemente, io dico sempre una cosa, per me l'intelligenza artificiale è un booster straordinario per il talento, però il talento lo deve avere.
0: Ce lo devi avere, bravo, sono d'accordissimo.
1: Perché se il talento non ce l'hai è un po', non vorrei fare i paroni negli occhi, però voglio dire, io credo che se io e te salissimo su una macchina da Formula 1 piuttosto che su una moto da Gran Premio, probabilmente non riusciamo a fare un metro, quindi non è tanto la potenza che ha quell'automobile o quella moto. E quindi forse ripeto un po' banale l'esempio, ma spero sia stato esaustivo in questo senso. No, credo che l'AI sia quella roba lì. Poi ci bisogna fare i conti con tutto un discorso di, ovviamente, di etica. Siamo davanti a un cambio totale di paradigma.
0: Totale.
1: E questo cambio qua chiaramente ci porta a fare i conti seriamente con tutta una serie di cose. Ci sarà un prima, c'era un prima, ci sarà un dopo e c'è già un dopo. Vivi un futuro costantemente in evoluzione.
0: Ma io nella musica ti spaventa il fatto che ci siano degli interi album creati da voci che non sono voci, sono voci, poi vabbè, potremmo aprire un dibattito incredibile. Questa cosa ti spaventa un po'?
1: Ma in realtà, guarda, noi, io generazionalmente sono già passato da queste cose, quando ci sono stati prima i midi e poi ci sono stati i campionamenti.
0: No? Sì, certo.
1: Si pensava che queste cose qua, mi ricordo che passaggio dall'analogico al digitale.
0: Al digitale, ti ricordi?
1: Si avrebbe stravolto tutto il mondo. Vedi un concerto di Cicoria che è come un concerto totalmente elettronico, dal jazz a quello,
0: ho
1: capito che quello che faceva era la testa, le mani, la creatività, poi per carità la tecnologia ha aiutato a fare tantissime cose, e poi è successo dei campionamenti, le voci, c'è tutto quanto. È ovvio che sono delle evoluzioni,
0: e quella novità che ci coglie impreparati, e di conseguenza non l'abbiamo ancora un po' metabolizzata,
1: come sempre tutto ciò che non conosci
0: fa
1: paura,
0: ovvio.
1: Che, critica d'arte entusiasmo. Poi io trovo molto entusiasmante il mondo dell'AI, io lo uso come strumento quotidianamente nel mio mestiere, lo uso come strumento, però come te l'ho già detto prima, come booster, come quella cosa che riesce a darmi un valore aggiunto, non soltanto in termini di tempo, ma proprio a termini di output finali, perché è veramente un mondo per me straordinario.
0: No, su quello sì. Però confini, per ritornare all'album di Giorgio Rizzi.
1: Sì, l'intelligenza artificiale è stata usata solo per la masterizzazione.
0: Esatto, per il
1: nel
0: master.
1: Sì, no, sul resto non ha, anche perché questo album qua, te lo dico, è stato scritto qualche anno fa in realtà.
0: Ah, ok.
1: Recentissima, poi è stato rivisto, perché poi chiaramente ne parlavamo prima fuori onda, quando cominci a scrivere pezzi, prima che prendano luce passano
0: ci va un
1: anni,
0: pochetto,
1: almeno,
0: certo,
1: quanto mi riguarda, e rifai la parte di chitarra,
0: sì, quella non mi piace,
1: forte, fai la doppia voce, metti la terza e chiami la corista, e succede sempre tutta quella roba lì, per cui siccome appunto non c'erano nessun tipo di come si dice, di urgenze nel far uscire questo album, ma a questo punto ho detto me la prendo comoda.
0: Hai fatto benissimo.
1: E me la sono presa comoda.
0: Hai dato anche tu retta al tempo. Te la sei presa comoda.
1: No, assolutamente. Ma fantastico. Album qua doveva avere questo respiro qua, è giusto.
0: Bello.
1: Che fosse, per quanto mi riguarda, sviluppato così. Le canzoni sono arrivate quasi tutte, ti ripeto, in pochi giorni. Come se fossero anche lì, anche già da lì da un po' di tempo, come se aspettassero solo il momento giusto per emergere.
0: Che meraviglia.
1: E così confine, poi è diventato un racconto di un viaggio.
0: Infatti è un racconto bellissimo che noi ovviamente consigliamo ai nostri ascoltatori. Giorgio, dove lo possono trovare? Sulle piattaforme, vero?
1: Allora, certamente, lo trovate su Spotify e su Amazon Music, sicuramente su YouTube e sulle varie piattaforme, chiaramente di online di musica. Io suggerirei, se avete voglia e tempo, c'è una traccia che racchiude tutte quante le tracce, che si chiama Il Viaggio, che dura 48 minuti, dove si recepisce veramente il viaggio, quindi il vero concept di tutto questo lavoro qua.
0: Poi c'è una voce narrante però, anche nell'album.
1: Quando avete 50 minuti di tempo, vi sedete tranquilli.
0: Che bello.
1: E vi prendete 50 minuti per belli dedicati, diciamo così. Poi fate un po' come riuscite, perché chiaramente siamo tutti un po', no?
0: E quella famosa fretta che dicevamo prima, ma lo dirò ancora ai miei radioitalunici, prendetevi tempo e ascoltatevi l'album di Giorgio Rizzi. Noi sai cosa facciamo adesso, Giorgio? Intanto ti ringraziamo, verremo a trovarti, l'abbiamo deciso, salutiamo la
1: Simona.
0: Quando vuoi, Totino.
1: Guarda, non c'è problema. Guarda, volentieri, guarda, se venite fra una settimana, tra le cose esce anche il vinile, perché ha stampato anche dei vinili, per cui vi darò sia a te che ovviamente alla radio.
0: Che meraviglia, veramente. Sono emozionata, il vinile, capisci di cosa stiamo parlando? Mi fai un regalo pazzesco, quindi veniamo sicuramente.
1: Molto volentieri, molto assolutamente.
0: Grazie,
1: molto
0: grazie Giorgio. Allora, tu hai fatto anche radio, Giorgio? Tu hai fatto anche radio?
1: Io ho fatto radio, okay. Sì, ho cominciato nel 77 con la prima radio libera e poi ho continuato.
0: È così. E allora, io ti faccio ritornare per un giorno speaker radiofonico, e questo tuo singolo Memorie, che è in rotazione tra l'altro qui su Radio Italia 1, lo potete richiedere al 347-049-3131, lo faccio annunciare da te. Hai voglia?
1: Se vuoi, perché, guarda, la cosa che diventa sempre più difficile è parlare di se stessi, ma io lo faccio volentieri.
0: Ma fallo! Annuncialo tu!
1: Perfetto. Allora posso dare, come sempre, vabbè, faccio una cosa un po' più facile, quindi sono le 16:56, siete sintonizzati su Radio Italia 1 e ora abbiamo, diciamo così, una nuova produzione di un artista torinese, Giorgio Rizzi, che ultimamente è uscito con questo Confine, dove andremo ad ascoltare questo brano che si intitola Memorie. Buon ascolto a tutti voi.
0: Ma che meraviglia, Giorgio, grazie di cuore per questi attimi bellissimi in radio con te, veramente ce l'andiamo
1: grazie
0: ad ascoltare.
1: E un abbraccione a tutti quanti.
0: Ciao Giorgio, grazie di cuore a te. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Radio Italia 1.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Ora esatta.
4: Sono le 17:02.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
9: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male. Finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti.

0: Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal, ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Italia 1.

Le vibrazioni con ambiguità, suonata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito fino alle ore 20. Salutiamo ancora Giorgio Risi e lo ringraziamo per questa bellissima chiacchierata musicale che abbiamo fatto. È sempre bello avere ospiti di un certo calibro, con tanto spessore di vissuto, come si diceva prima, non soltanto nella musica ma anche nella propria attività come quella di produzione, no? Quindi grazie ancora Giorgio. Salutiamo tutti coloro che stanno scrivendo al 347 049 3131. Lorella vuole ascoltare Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, arriva subito. Ask yourself.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Ne parlavamo prima di questo video virale, voglio parlarvene adesso, di quello di Gerardino Trovato. Siete stati in tanti quest'oggi a proprio dircelo, a chiedercelo. Avete visto il video di Gerardino Trovato? Sì, l'abbiamo visto. Annulla il tour, era tutto pronto, un bellissimo live, una band d'eccezione, lei comunque in forma, ma deve essere opererata. Con un video condiviso sui social, l'artista racconta proprio di come ha scoperto il suo problema di salute e rassicura tutti che tornerà a cantare presto. Ha una ciste alla gola, quindi deve essere operata anche alle corde vocali, insomma un disagio che non le ha permesso, non le permette sicuramente di andare avanti. Pensava fosse solo stanchezza, aveva un piccolo dolore, ha fatto qualche giorno di riposo, ma ha fatto poi un attacco con contrasto, è emerso che ha questa ciste alla gola che preme sulle corde vocali, quindi dovrà essere operata d'urgenza. Questo tour 2026 si ferma per questa operazione che deve fare, però noi siamo certi, cara Gerardina, che con la tua voglia di vivere che hai, la tua grinta, la tua forza e la voglia che continui ad avere di far ascoltare la tua musica, sicuramente tornerai ad essere forte, in forma, più carica di prima, a regalarci un tour bellissimo e un live incredibile. Forza Gerardina! La tua

0: IPIAIO in compagnia della Sima, ancora fino alle ore 18, poi arriverà il nostro Sergio Melito. E allora, notizia di oggi: Roberto Bolle conquista la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Che bello, ce l'abbiamo fatta, una consacrazione importante nell'Olimpo dello spettacolo internazionale, e quindi siamo molto molto felici. Tra i 32 premiati della classe 2027 nella categoria Live Theater, Live Performance, ci sarà anche lui, il nostro Roberto Bolle. Beh, emozionatissimo, immagino, no? Un riconoscimento, un traguardo che sembra sempre appartenere ai sogni, in realtà è realtà, e quindi entrerà a fare parte della Hollywood Walk of Fame Class 2027, un riconoscimento che lo emoziona profondamente, sono le sue parole, che considera tra i più importanti della sua vita e della sua carriera. Quindi, in un percorso come il mio, nulla si costruisce da soli, dice Roberto Bolle, per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino, quindi la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto e entusiasmo. Che bello, ragazzi, molto contenti, soprattutto molto molto molto orgogliosi. Arriviamo alla nostra viabilità, regia, perfetto. Allora ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte, ci ritroviamo tra poco qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per un veicolo in panne il tunnel risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Sono presenti code con attese di circa 2 ore al pedaggio italiano e 1 ora al pedaggio francese. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta, con attese previste di circa 1 ora. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: così.
1: Salve Vinci, per sempre sì, quel serra, quella R bellissima, ci piace tanto. Siete andati al concerto all'Anima Festival a vederlo, mi avete detto, ci avete raccontato che è stato un concerto bellissimo, e l'anno di Salve Vinci, ragazzi, quindi si merita tutto il successo che ha avuto e che avrà, quindi grande, grande Sal. Allora, noi andiamo a fare le congratulations a una nuova coppia di sposi, nuova tanto non era perché sono tanti anni che sono insieme, 10 anni insieme, è arrivato il giorno oggi, portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ma l'intero design, Alessia Infante, si sposano, la cerimonia in provincia di Bari, una chiesa meravigliosa, c'è già stato questo pre-wedding anche a maggio, tantissimi ovviamente, tantissimi gli invitati vipponi, ne parleremo sicuramente lunedì molto molto di più quando ci arriveranno tutte le news, ci arriveranno tutte le foto, intanto congratulations agli sposi, perché si sono sposati proprio oggi, ragazzi, ormai non è più futuro, ce l'hanno fatta finalmente.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. Radio Italia 1.

Robbie Schulz con la sua Bad Times. Ancora qualche minuto in compagnia della Simo Peri, arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Allora vado a salutare una nostra all'Italia Unica che mi dice: sì, ma lo sai, vero che arriva la serie TV di Nord, Sud, Ovest, Est? Assolutamente sì, dopo il successo del debutto in Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva questo secondo capitolo della storia degli 883, che torna appunto in TV con Nord, Sud, Ovest, Est il prossimo 9 ottobre, in 8 puntate. Quindi vedremo sicuramente ancora un po' del racconto di questi due simboli, no, di quelle generazioni che erano Max Pezzali e Mauro Repetto. La prima serie è stata un successone, ragazzi, è veramente un successone pazzesco, ma lo sarà anche questa. Andremo comodamente sul divano, perché la danno in TV, e quindi ci metteremo lì col telecomandino e ci guarderemo tutta questa bellissima serie dal prossimo 9 ottobre, Nord, Sud, Ovest, Est.

0: Burna Boy, dai, che arriva Sergio Benito, ci sei Sergione, fammi sentire.
1: Ciao, Simo.
0: Come stai?
1: Bene, al caldo, al caldo, al caldo.

0: Pioggia tra domani e domenica, forse arriva.
1: Dici, sì, è vero, ho visto.
0: Ma la prossima,
1: ma poi
0: l'inferno, il torrido caldo di arriverà nuovo.
1: Tant per cambier.
0: Alle turna ora,
1: va bene. Dopo questo sfoggio di lingue,
0: pillole di saggezza, ci riascoltiamo. Ci vediamo lunedì, Sergio. Buona
1: ciao
0: diretta.
1: Carissima, buon weekend.
0: Ciao Sergio, ciao Simo. Buon weekend a Sergio, buon weekend a tutti i nostri Radio Italia Unici. Ci riascoltiamo ovviamente lunedì, sempre dalle 15 alle 18. Riposatevi, rilassatevi, ma soprattutto se potete andate al fresco. Ciao dalla Simo, have a nice time, baby. A lunedì,
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il

decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per le esequie a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, con il Sergio Melitto, signore e signori, 18 e 8 minuti di venerdì 24 luglio. Bentrovati su Radio Italia 1. Siamo arrivati ad un altro fine settimana, alle porte di un altro fine settimana, e tra poco parleremo proprio di questo, dei vari appuntamenti per questo weekend del 25-26 luglio. L'ultimo fine settimana di questo mese, con numerosi eventi per chi rimane a Torino o vuole fare una gita fuori porta. Ne parleremo tra poco. E intanto voi come va la vitaccia? C'è tempo di vacanze, oppure ancora presto, oppure le state già finendo, le avete già finite? Se avete voglia di raccontarmelo, 347-049-3131, staremo insieme fino alle 20, ok? Facciamoci compagnia, amici.
2: Radio Italia 1.

0: Ma quanti appuntamenti? Quanti appuntamenti? Da quale cominciamo? Torna il secondo appuntamento della quarta edizione di Libri al Parco, la rassegna culturale estiva organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Book Postino e incentrata sulla lettura collettiva e sul dialogo con gli autori. Ingresso libero al Parco John Lennon fino al 12 settembre. Va bene? Libri al Parco, siamo partiti così. Siamo partiti così, tante mostre in città per chi vuole approfittare di questo scorcio del mese di luglio, proprio per visitare, che so, il Museo Accorsi, Ometto, le Gallerie d'Italia, Palazzo Madama, o ancora Palazzo del Rettorato, Musei Reali, Mauto, Fondazione Merz, Museo del Cinema, Polo Culturale, CAM e Palazzo Barolo, dove fino al 14 febbraio, ricordiamo, c'è la mostra Le macchine funzionanti di Leonardo.
1: Radio Italia 1.

0: BTS Swim, 18 e 15 minuti, Radio Italia 1, facciamo una breve pausa e poi torniamo, lo faremo con Katy Perry e la sua banda Hits.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Allora, Italia Unici, cari Starlight, erano The Superman Lovers e One Republic. Dunque, Castelli Aperti a Torino e in Piemonte questo weekend, il 26 luglio, quindi domenica. Tante dimore storiche, alcune sono ad ingresso gratuito. Nel torinese c'è anche il biglietto combinato per visitare due castelli. Informatevi nel dettaglio se siete interessati, perché è una bella opportunità davvero da boon. Poi vi piacciono gli agnolotti? E allora Bosco Nero, da oggi e fino a lunedì 27 luglio, la sagra dell'agnolotto proposto in mille varianti, anche fritto, quattro giorni di gusto e tradizione, ma anche sport, solidarietà e Miss e Mister Agnolotto 2026 a Bosco Nero, voi mi raccomando. Ancora, dove vi posso portare? Le notti bianche a Pianezza, tutti i mercoledì fino al 29 luglio, quindi anche fino a mercoledì prossimo. Arrivano anche due notti bianche speciali di venerdì, molto bene. Dopo le notti bianche di Pianezza, allora South Edulx al fresco, tre concerti gratuiti, un palcoscenico a cielo aperto per la grande musica ai 2000 metri di Sportinia, l'esibizione di Ero Caddeo e Chiamami Faro, più il concerto di Ferragosto. Molto bene, il via sarà domenica, dopodomani, 26 luglio, proprio con Ero Caddeo alle ore 12. Il secondo appuntamento domenica 2 agosto, sempre alle 12, con Chiamami Faro. E il gran finale arriverà sabato 15 agosto, quando Sportinia ospiterà la 16ª edizione del grande concerto di Ferragosto dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, quest'anno intitolato Un Ferragosto da Oscar.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Corso Alamano e Bruere verso Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore in entrambi i sensi di marcia. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Malika Ayane, una possibilità, quando sono le 18:34, ancora buon venerdì sera da Sergio Melito, Radio Italia 1, insieme fino alle 20. Per i vostri eventuali messaggi 347 049 3131. Dunque, stiamo viaggiando un po' di qua e di là per darvi consigli per questo fine settimana. E c'è un grande appuntamento alla Reggia di Venaria Reale con un grande, ne abbiamo fatto accenno anche l'altra sera, Gregory Porter in concerto ai giardini della Reggia di Venaria per la terza edizione di Jazzoria, appuntamento domenica con uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo. Quindi il suggestivo contesto del Grand Parterre nei giardini della Reggia ospita anche quest'anno la grande musica jazz internazionale per la terza edizione di Jazzoria, i concerti jazz alla Reggia di Venaria, e domenica appunto in collaborazione con Blue Note Milano c'è l'inconfondibile voce di Gregory Porter, uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo. Un imperdibile concerto sotto le stelle, caratterizzato da uno sfondo scenico d'eccezione e eleganti linee architettoniche della Reggia di Venaria. E ad accompagnare il celebre cantautore californiano, poi trasferitosi a New York e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, una band composta da Chip Crawford, Andrei Pivek, Emmanuel Arnold, Steven Pennicott, Jamal Nichols. E anche quest'anno Jazzoria rappresenta un preludio alle sere d'estate alla Reggia, le aperture estive e serali della Reggia, appunto delle mostre dei giardini fino alle 23, e rientra nell'ambito di Blue Note Off, il formato nato con l'obiettivo di portare la grande musica proposta dal celebre jazz club fuori dalla sua sede milanese.
1: Radio Italia 1.

0: 90 minuti, questo è il titolo della canzone di Salmo del 2018, 18 e 42 minuti nella serata di Radio Italia 1, arriva Bryan Adams.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Justin Timberlake su Radio Italia 1 quando sono le 18:53 minuti 40 secondi, era Drone, un comunicato molto interessante. Poi torniamo, vi segnalerò un altro appuntamento per questo fine settimana, ok? Proprio una manciata di secondi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Allora, domenica ingresso gratuito alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per i 100 anni del suo museo, quindi nel giorno dell'anniversario dell'inaugurazione del Museo di Arte e di Ammobiliamento. Infatti il 26 luglio 1926, esattamente 100 anni fa, apriva al pubblico questo museo e la Fondazione Ordine Mauriziano celebra l'anniversario con una giornata speciale. Domenica l'ingresso alla palazzina sarà gratuito per tutti i visitatori e la struttura osserverà il consueto orario di apertura, accessi dalle 10 alle ore 17, e il centenario riporta l'attenzione su una data fondamentale nella storia del complesso juvarriano. Come testimonia l'invito ufficiale dell'epoca, conservato negli archivi, il museo venne inaugurato alle 17:30 alla presenza del principe Umberto di Savoia per iniziativa dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che si assunse il compito di conservare la palazzina e garantire l'apertura al pubblico del museo come prezioso documento dell'arte settecentesca in Piemonte. E con la sua inaugurazione esattamente 100 anni fa, la palazzina divenne uno dei primi esempi in Italia di residenza storica trasformata in museo. Questo obiettivo principale era preservarne proprio gli ambienti e riunire a Stupinigi una collezione di mobili e dipinti che documentasse in qualche modo l'eccellenza dell'arte e dell'arredo del Settecento italiano. E quella scelta maturò dopo che la palazzina cessò di essere residenza reale nel 1919 in seguito alla cessione al demanio di numerose dimore della corona. Lo sapevate? Per Stupinigi fu individuata una destinazione diversa rispetto ad altre residenze, diventare un museo dedicato all'arte del mobile del Settecento, raccogliendo capolavori provenienti da palazzi ormai dismessi o destinati a nuovi usi. E quindi arrivarono preziosi arredi, dipinti francesi dalla regge Emiliana di Parma e Colorno, capolavori di ebanisteria provenienti dal guardamobili del castello di Moncalieri, diventato poi caserma dei carabinieri. E per rendere possibile questo progetto, nel 1925 lo Stato affidò la palazzina e le sue collezioni all'Ordine Mauriziano, garantendone la tutela e l'inalienabilità. E per celebrare questo e molto altro, domenica, ripeto, ingresso gratuito per tutti dalle 10 alle 17 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Signore e signori, 100 anni del Museo d'Arte e di Ammobiliamento. Accorrete!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulato una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Grazie Mauro, non ho paura di niente, con lui abbiamo aperto la seconda ora insieme su Radio Italia 1, ancora ben trovati da Sergio Melito, cari amiche, cari amici. E per quanto riguarda le previsioni meteo, sì, avrete letto sicuramente a destra e a sinistra, ancora caldo che tornerà soprattutto dalla fine del mese e i primi giorni d'agosto. Si parla di nuovo di temperature tra i 38, 39 e 40 gradi anche in pianura al nord-ovest, ma pensando invece al prossimo fine settimana, tra la notte di sabato e la mattinata di domenica sono attesi fenomeni anche intensi soprattutto tra Alto Torinese, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano, con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Poi dalla mattinata di domenica la perturbazione si allontanerà e sul Piemonte subentrerà un regime di variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti associati e qualche rovescio in prossimità dei settori alpini. Dopo il passaggio della perturbazione le temperature subiranno un apprezzabile calo, tanto che domenica pomeriggio in pianura le massime pare ad avercene non supereranno i 25-27 gradi. Sappiate comunque che oggi alle 12 è stato diramato l'allerta meteo idrologica idraulica per temporali di domani sui settori settentrionali, occidentali e sulle pianure. Infatti tra il pomeriggio di domani e la mattinata di domenica appunto ci sarà questa instabilità diffusa più o meno evidente a seconda delle zone, con temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni. Prepariamoci anche a questo.
1: Radio Italia 1.

0: Amici su Radio Italia 1, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, sì, sono sensibili alle canzoni d'amore, le fanciulle. Andiamo avanti con La testa che gira.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: E allora lasciamo Harry Styles con Dance No More. 19:22, parliamo della nuova stagione del Teatro Regio. È una stagione che accompagnerà il pubblico torinese fino alla fine di giugno prossimo. Naturalmente il Teatro Regio ha presentato il cartellone d'opere di balletto 2026-2027. Mamma mia, che nomi, che nomi! Stagione che si inaugurerà con il Festival Verismo e si completerà con grandi titoli come La Traviata, Salomè e Carmen, oltre agli appuntamenti con Roberto Bolle, il Tokyo Ballet e lo Schiaccianoci. Vabbè, che ve lo dico a fare. Quindi regie e protagonisti di tutto rispetto, opere e danze in primissima linea. Per tutti i titoli d'opera torneranno poi le anteprime giovani riservate agli under 30. I primi appuntamenti in programma il 13 ottobre con Cavalleria Rusticana e Pagliacci, il 23 ottobre con la Bohème, il 29 ottobre con Iris. Molto bene, tra l'altro sono biglietti alla portata di tutti, dei più giovani soprattutto, costano 10 euro con prevendite dalla fine di settembre, va bene? Quindi danza, opera, festival, verismo, tutto questo per quanto riguarda la nuova stagione del Teatro Regio, una stagione ricca e allettante, danza internazionale e alcuni dei titoli più amati dal pubblico.
1: Radio Italia 1.

0: La nuova canzone di Aiello si intitola Sotto Sotto, 19:29 minuti. Abbiamo ancora una canzone italiana da ascoltare, poi il via all'ultima mezz'ora insieme e arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Abbiamo adesso Francesca Michelin, Strega Comanda.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Take That su Radio Italia 1 con You Are a Superstar. 19:36 minuti fino alle 20 con Sergio Merito in questo venerdì 24 luglio. Cari amiche, cari amici, l'estate sulle strade entra nella sua fase calda, l'asfalto si fa davvero bollente per il primo esodo della stagione. In questo ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane e quindi una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto da oggi pomeriggio, ma anche domani e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto le arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta. Nulla di nuovo, ovviamente. Ad ogni esodo corrisponde dall'altra parte anche un controesodo. C'è un piano ANAS che è stato messo in atto come sempre per garantire una circolazione la più fluida e scorrevole possibile a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico, e c'è anche un piano dell'azienda, dell'ANAS stessa, denominato Estate Sicura 2026, che prevede anche un netto stop per la maggior parte dei cantieri aperti in modo da favorire una più serena viabilità nei limiti del possibile. Da oggi e fino al 7 settembre saranno pertanto chiusi o sospesi ben 1175 cantieri, ovvero l'83% di quelli attivi, e permarranno al massimo delle eccezioni locali. Nel Lazio, ad esempio, saranno 5 cantieri aperti per ragioni tecniche o di urgenza, rappresentando punti di potenziale rallentamento per gli automobilisti. Prudenza sulle strade, mi raccomando, e buone vacanze.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia 1 con solo le 19.49. Prima abbiamo parlato della nuova stagione 2026-2027 del Teatro Regio, il suo cartellone ricco ricchissimo, tra i tanti nomi anche quello di Roberto Bolle. E proprio di Roberto Bolle voglio ancora parlarvi, perché il grande ballerino ha conquistato la stella sulla Walk of Fame, un sogno diventato realtà. Per il danzatore è una consacrazione internazionale, si tratta del 19° artista italiano celebrato sul celebre marciapiede di Los Angeles, quindi un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood. Bravo, bravo, bravo, lui stesso a caldo ha detto: uno dei riconoscimenti più importanti della mia vita e della mia carriera, sottolineando quanto lo stesso riconoscimento lo abbia profondamente colpito sul piano personale, oltre che professionale.
1: Radio Italia 1.

0: L'omaggio di Laura Pausini al grande Umberto Tozzi con Immensamente. Siamo arrivati ai saluti, amici. Grazie, grazie, grazie. Vi aspetto lunedì, per affrontare una nuova settimana insieme, come sempre su Radio Italia 1 dalle 18 alle 20. Buon weekend a tutti, un abbraccio e fate i bravi da Sergio Melito. Ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
5: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

quanto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è